0: Intanto mia ragazza occuperò la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: città presso tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso il mio. Parti

e i portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Attor di uomini, riparatori di mali, in pochi giorni sgombero gli ospazi e gli ospedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io può. Compratela, compratela, per poco me la do. Compratela, compratela, per poco me la do. Compratela, compratela, per poco me la do. Questo l'odontalgico mirabile liquore dei topi e delle cimici, ho sempre distruttore di cui certificati autentici vollati, toccar vedere il legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico simpatico prolifico uno setuagenario e maletudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò.

le vostre rughe incomode. Con esso t'ancellate, volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate.

Il mio specifico per pochi io vedo do e muove pare al vitici stridisce gli apopedici gli asmatici, gli ossidici gli esterici, gli diabetici guarisce i panni gli scafolle racchitidi e fino al mal di fegato

portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento di sia amico accoglimento, io vi voglio buona gente

così stupendo, si balsamico elisir, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, e il vapor non se ne vada, e il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'altro l'avvicini,
0: ben,
1: e lo peghi a centellini, e l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire, e l'effetto sorprendente

0: Silenzio! Silenzio! Fai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
1: Oh!
0: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi di te!

Ma di là può fare ciò che si vede che non vi lascia, non può essere.

0: che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che io tengo.

per cantarvi all'età, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto

la Nina Condoliera e il Senator Tre Denti. Marcarola, due voci. A te!

0: qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Non è niente, se egli non è presente, competa, non mi porre mi ha vendetto.
0: Andiamo a segnar l'atto.

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto. Non va più speranza né molino per te. Spezzato il cuore.
0: Idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io. Dottore, o dopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto! Matto, recipe l'elisir, e il colpo è fatto.
1: È veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché?

0: la gioia al mio comando, io distrillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie, voi dite? Incredula, pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Trascotto e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! Languiva e sospirava senza ombra di speranza, e per avere una goccia del

innamorata, e sa pure innamorata, ha bisogno di cuore, e sa pure innamorata, innamorata, innamorata, e sa pure innamorata, ha bisogno di

tempo! Più da presso! Su la testa! Tu sei cotta! Io l'arco vinto! Ma quell'aria afflitta me sta! Se tu vuoi! Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai

0: Wir sind nur ein paar Kanier.
1: Rivoluzione!
0: Se non mi dà sino, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima, prima,

Eccola! Oh, quale accresce beltà l'amor nascente! A far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi di morire.

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: Egli sapeva anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, egli è che questo sovraumano elisir può in un momento non